Lito con Lito compare, loro è nereo per vedere Tenum Palum. Tenum Palum è Chicago, non so ne valanginarga. Pondapuni marci, ambal store, yal calenciam. Ivergalacum, nandi le tervito conde. In esavi madate nirgalacum, nandi tervito conde, nandi vanacum.